0: Vous écoutez United Radio. Vous écoutez United Radio.
1: United Radio. Radio.
0: Sur 97.6.
2: 97.6.
0: FM.
3: FM. Wow, wow. Ho presente uno stasso, va. La che vuole. Completo, candela. Brrr. E io, Gansa.
4: Mami, ho pido, ci vuole.